avete fatto tremare e in mano il culo sacrale a quello che mi ha dato il gioco. E ho prendo il mattino.